0: Coming. My ass. Nada ma non è tvoli.
1: Cock. Yeah!
0: Suck dick. Swallow cum. Fisting.